Ma per il Dio, quale fa la tua pena? Un lampo di dolor sigillo tuo balena. Mutuo sei tu, sospiri.

0: signa regal presenza. E nulla ancora hai domandato al re. Io voglio averti a me d'accanto.
1: Sire, no, quel ch'io son restare a vo.
0: Hai tratto il per.
1: Uso lo sguardo tuo per.

mezzanotte ai giardini della regina, sotto gli allor della fonte vicina, e mezzanotte mi par udir il mormorio del vicino fonte, ebro d'amor, ebro di gioia il cuore, Elisabetta.